ngole ea ela ia Samoa mole tua ole tua mo Samoa ia manuia Samoa.